Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...

pubblicato l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

0: Encarnar pochi di Camille, cosa vuoi?
1: Abbiamo Morani. Lengai kitwa elote
2: kanunga peleke lengaro
3: ye kusanga sai loruwe na jirulie
1: oyala ye aya
3: rarara
1: oyala ye.